Dai, torniamo a casa. Da quanti anni non ci siamo visti? Il volto è cambiato, la voce no.